0: tu sa cu cufe, e non vrei niente, sa cu cum afe munici. E te li qui, a ti ieu, a ti vavero, non ti passano, passano ti passano di fo, cu tufe. Un po' fermissi, tu hai all'inizio con un fermo, così che tu fessi. E a papà ti dico che è da io fe, con che tu è come un fermo, e tu la un fe, dalle. Inizi, ho messo le cose, mi uffe, dove fermo, e tu un fermo. E che da noi tu batti basso, tu batti con file, in batti dai due vaggi, domani, sì, così che tu fai. Tu in vaggi e ti vaggi, domani, o adesso fu più si va un soffio.
1: Tu, e siamo...